0: 后面的跟上，都跟上！跟上，跟上！快，就是这样的山，
1: 进去吧。
0: 好，进去吧。班长，有部队来了！哎，关城门，快关城门！
2: 班长，他们打着青天白日旗，是自己人呐！现在兵荒马乱的。
0: 先关城门，再说，
3: 快去报告连长去。关城门，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 江的江防部队吗？怎么调到这儿来了？
1: 我们也不知道，只是接到上级的命令。
2: 连长，他们头上戴着许多草帽，国军哪有这样的？
3: 连长，他们后面跟了很多人。
1: 哎，你们怎么回事？城门到底开不开？不开我们走了。
4: 是共军，是假的，给我打！